0: Oremos. Omnipotens sempiterne Deus, qui beatum Athanasium episcopum, divinitatis filii tui propugnatorem eximium suscitasti, concede propitius, ut eius doctrina et protectione gaudentes, in tui cognizione et amore, sine intermissione crescamus. Per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritui Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
1: Amen.
2: Lectio Actum Apostolorum, caput decimum tertium, tema, ecce convertimur ad gentes. A reading from the Acts of the Apostles. On another Sabbath, almost the entire city gathered to hear the word of God. When the Jews saw the crowds, they became very jealous and countered with violent abuse whatever Paul said. Paul and Barnabas spoke out fearlessly nonetheless. The word of God has to be declared to you first of all, but since you reject it and thus convict yourselves as unworthy of everlasting life, we now turn to the Gentiles. For thus were we instructed by the Lord, I have made you a light to the nations, a means of salvation to the ends of the earth. The Gentiles were delighted when they heard this and responded to the word of the Lord with praise. All who were destined for life everlasting believed in it. Thus the word of the Lord was carried throughout that area. But some of the Jews stirred up their influential women sympathizers and the leading men of the town, and in that way got a persecution started against Paul and Barnabas. The Jews finally expelled them from their territory. So the two shook the dust from their feet in protest and went on to Iconium. The disciples could not but be filled with joy and the Holy Spirit. Verbum Domini.
3: Deo gratias. Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
3: Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria la sua destra e il suo braccio santo.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
3: Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.
3: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate, esultate, cantate inni.
4: Tutti i confini della terra hanno veduto la vittoria del nostro Dio.

0: A paz esteja convosco. Irmãos e irmãs, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos os nossos pecados.
1: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, ti supplico, sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo.
2: Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João.

0: Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo e fonda su di te la sua mistica unzione.
1: Então, o Papa repete agora esta mesma oração sobre cada um deles, ungindo-os com o Santo Crisma. Com o óleo do Santo Crisma, unge a cabeça dos ordenados.
0: E com a abundância da sua benedição, dia fecundità ao tuo ministero.
1: Se aproxima o terceiro ordenado.
0: Dio che ti ha fatto partecipe del sommo sacerdozio di Cristo.
1: Para a unção do Santo Crisma.
0: La sua mistica unzione e con l'abbondanza della sua benedizione dia fecondità al tuo ministero.

0: Ricevi il Vangelo e annunzi la parola di Dio con grandezza di animo e dottrina.
1: Papa, então, que recebe, que repete a mesma fórmula para os quatro ordenados.
0: Custodisce la Santa Chiesa, sposa di Cristo. Ricevi la mitra e risplende in te il fulgore della santità, perché quando apparirà il principe dei pastori, tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.
1: Obáculo è simbolizza, è simbolo, simbolizza la fé e l'autorità pastorale.
0: Ricevi l'anello segno di fedeltà e nell'integrità della fede e nella purezza della vita custodisci la Santa Chiesa, sposa di Cristo.
1: O anel simboliza a fidelidade e a união nupcial do bispo com a igreja, sua esposa.
0: Tu possa meritare la incorruttibile corona di gloria. Ricevi il pastorale, segno del tuo ministero di pastore. Abbi cura di tutto il gregge nel quale lo Spirito Santo ti ha posto come vescovo a reggere la Chiesa di Dio.

0: Agora o diácono incensa a assembleia.
1: Spirito Santo, nel nome di Cristo, posso offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. O Dio, che nella comunione mirabile a questo sacrificio ci hai resi partecipi della tua natura divina, dona a noi che abbiamo
0: Ó
1: conosciuto
0: Deus,
1: la tua
0: pelo venerável intercâmbio deste
1: natura
0: sacrifício, nos
1: divina,
0: fizestes participar de vossa única e
1: per
0: suprema
1: Cristo nosso
0: divindade.
1: Signore.
0: Nós vos pedimos que, conhecendo a vossa verdade,
1: Signore, sia con voi
0: atestemunharmos
1: in alto i nostri cuori.
0: pela prática das boas obras, por Cristo nosso
1: Rendiamo
0: Senhor.
1: grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, Signore, e soprattutto esaltarti in questo tempo nel quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. Per mezzo di lui rinascono a vita nuova i figli della luce. E si aprono ai credenti le porte del regno dei cieli. In lui morto e redenta la nostra morte, in lui risorto tutta la vita risorge. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria.

0: perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti.
1: Tomai, comei. Isto è il mio corpo che sarà entregue por vós.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, o Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Assisti nel loro ministero i tuoi servi Stefano, Alessandro, Andrea, Marco, che oggi sono stati ordinati vescovi. Dona loro la sapienza e la carità degli apostoli, perché guidino il tuo popolo nel cammino della salvezza. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: guidati dallo Spirito di Gesù
1: e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire:
2: rezemos o Pai Nosso.

liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.

0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donali unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Nello spirito del Cristo risorto.
3: A paz esteja com todos vocês. E vamos agora desejar a paz de Cristo a quem está ao nosso lado.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh, Signore.

0: Agora os quatro novos bispos estão novamente diante do Papa Leão XIV. Tiram as mitras. Também os báculos. Estão diante do Papa Leão XIV. Para que concede a todos a bênção final.
1: Inchinatevi per la benedizione.
2: Dio nostro Padre, che vi ha costituiti pastori e guide del suo popolo, vi benedica, vi custodisca nella vita presente e vi doni la beatitudine eterna.
0: Amen.
2: Cristo Signore, conceda al clero e al popolo, uniti nel suo amore, di godere del suo favore per lunghi anni, sotto la vostra guida pastorale.
0: Amen.
2: Lo Spirito Santo vi renda obbediente al Divino Maestro.
0: Che Spirito Santo torni obedientes al Divino Maestro, Mestre, dóceis al suo ministerio, cheios de todo bem, que possa acolher no futuro na Assembleia dos Santos. Amém.